e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso da